0: castagne, tente et l'eau, tente et l'eau.
1: Bravo.
2: Bravo.
3: Bravo, io smalo.
2: Padre.
3: Ehi, Ita. Via, Ita, la